0: Conviteo Domini Potenti.
1: Beate Maria, Semper Virgine. Beato Michele Arcangelo. Beato Ioni Battiste. Sanctis Apostolis Petro et Paolo. Omnibus Sanctis et Divi Pater. Mea Pecavini Viscogitatione Verbo et Opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria, Semper Virgine. Beato Michele Arcangelo. Beato Ioni Battista. Sanctus Apostolus Petrum et Paulum, omnes sanctus et te, Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.